ei hatere jucan maticand, oruginere genduri aliband. Toi nij hate gordia ali tire ahajugor fatfatai agbarhe. Toi hilere itihah rasutai.